Scania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, ero la po'.

fosse pania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.

Ho degli fila, de felo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momiglia mia.